0: Arroba la bichuela, bichuela, es grande lo que hay.
1: Noventa y siete punto siete FM, Arca Media.